0: A esta hora estás en la sintonía de Radio Ensenada, un nuevo horizonte.
1: Nel cielo passano le nuvole che vanno verso il mare, sembrano fazzoletti.